amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata di RAE, tra suoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina, con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, vi salutiamo, vi ringraziamo certamente per l'ascolto e vi ricordiamo che potete scriverci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Potete ascoltarci su www.radionazionale.com.ar, sul tasto RAE cliccate e troverete la trasmissione, oppure su www.rae.com.ar. Se volete scriverci una lettera cartacea, indirizzatela via Maipú 555, codice 1006, Città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Sempre sulle onde corte potete ascoltarci sulla frequenza 15.770 kHz, grazie agli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Oggi fresca la mattinata qui a Buenos Aires, il Servizio Meteorologico Nazionale prevede una giornata di freddo intenso e non ha sbagliato nell'area metropolitana di Buenos Aires, con una minima di 4 gradi, infatti ha sfondato quella temperatura, è arrivato a 2 gradi e una massima di 12 gradi. L'ente mantiene in vigore l'allerta per freddo estremo, pertanto si prevede che le basse temperature continueranno a essere protagoniste all'inizio della settimana. Nonostante il freddo, il cielo sarà prevalentemente sereno per gran parte della giornata di questo lunedì e non sono previste precipitazioni. La presenza del sole consentirà un lieve aumento delle temperature nel pomeriggio, anche se l'aria continuerà a essere molto fredda. Per martedì le previsioni indicano condizioni simili per l'area metropolitana. È prevista un'altra giornata caratterizzata da temperature basse e da una marcata escursione termica. Le prime ore del giorno saranno domani quindi nuovamente le più difficili per chi dovrà uscire di casa. Il quadro meteorologico conferma dunque l'inizio di una settimana caratterizzata da un marcato calo delle temperature nell'area metropolitana Buenos Aires, con giornate prevalentemente stabili e soleggiate, ma caratterizzate da valori termici molto bassi. Il freddo si farà sentire soprattutto durante le mattine e le ore notturne. Ecco il tempo, quindi a Buenos Aires c'è il sole, ma tanto, però tanto freddo. Ora la musica, primo brano musicale con Enanitos Verdes, la canzone intitolata Solo Dame Otra Oportunidad.

Ecco la musica, il tango in versione femminile con Sandra Luna Garua. La celeberrima stella argentina Lionel Messi è tornata a Rosario per dare l'ultimo saluto a suo padre, Jorge Messi, durante una cerimonia intima riservata ai familiari e alle persone più vicine, svoltasi nel cimitero El Prado. Il capitano della nazionale argentina è arrivato in città insieme alla moglie, Antonella Roccuzzo, e ai loro tre figli dopo la scomparsa del padre e ha ricevuto numerose manifestazioni di affetto e vicinanza da parte degli abitanti di Rosario. Nei pressi del luogo in cui si è svolto il commiato, tifosi e residenti hanno lasciato messaggi, fiori e cartelli rivolti al calciatore e alla sua famiglia. Tra le espressioni che si potevano leggere spiccavano richieste come «Forza Leo», «Forza famiglia Messi» e «Ti siamo vicini in questo momento», testimonianza dell'affetto che la città nutre nei confronti di uno dei suoi abitanti più celebri. Il commiato si è svolto sotto un imponente dispositivo di sicurezza con l'obiettivo di preservare la privacy della famiglia. Messi era accompagnato dalla moglie, dai figli e ha anche avuto modo di riunirsi con la madre, Celia Cuccitini, e i fratelli Rodrigo, Mattias e Maria Sol. L'omaggio degli abitanti di Rosario si è aggiunto alle numerose manifestazioni di solidarietà ricevute dalla famiglia Messi dal mondo del calcio. Nel corso del fine settimana si sono tenuti omaggi in diversi stadi, minuti di silenzio e messaggi da parte di club e organismi sportivi per esprimere vicinanza al capitano argentino in questo momento personale. Jorge Messi aveva 68 anni, è stato una figura fondamentale nella carriera professionale del figlio e lo ha accompagnato dai suoi primi anni fino alla consacrazione nel calcio internazionale. La sua scomparsa ha suscitato manifestazioni di affetto sia a Rosario sia in diverse parti del mondo, mentre la famiglia ha chiesto di mantenere la privacy durante il commiato. La città di Rosario ha espresso la propria vicinanza a Lionel Messi e a tutta la famiglia dopo la scomparsa di Jorge, padre del capitano della nazionale argentina, morto sabato all'età di 68 anni dopo aver affrontato una lunga malattia. Secondo quanto ha potuto osservare, la pubblicazione sui social network comprendeva un video girato con un drone nel quale apparivano la bandiera argentina proiettata su uno schermo e un messaggio con la frase «Forza Leo, Rosario ti ama», visualizzata sullo stesso pannello. Música con Charly García insieme a Pedro Aznar, Ángeles y Predicadores.

Barrio Viejo, un tango legato all'immaginario nostalgico dei quartieri porteñi, alla memoria della Buenos Aires di inizio Novecento. La incisione di Carlos Gardel risale al 1926, nel periodo di piena affermazione della sua carriera discografica. Il brano evoca il mondo del quartiere con i suoi ricordi, le sue strade, le figure popolari, temi ricorrenti nella poetica del tango dell'epoca. La voce di Gardel, espressiva e intimista, accentua il carattere malinconico e sentimentale del brano. Il tango si inserisce così nel contesto culturale della Buenos Aires degli anni venti, quando il genere stava diventando uno dei simboli più riconoscibili dell'identità argentina.

0: La più famosa cantante argentina, Mercedes Sosa, nacque nel 1935 in una famiglia umile nella città di Tucumán, nel nord dell'Argentina. Così povera era la famiglia che tante volte non avevano nulla da mangiare, eppure Mercedes Sosa ha ringraziato sempre la dignità dei suoi genitori dinanzi alla povertà che non ha mai bloccato l'amore di famiglia.
1: L'angoscia che ci produceva la fame e vedere soffrire la mia mamma. Lei ci portava al giardino 9 di luglio per non farci sentire l'odore a cibo, perché veramente ci morivamo di fame durante la nottata. Tuttavia, abbiamo avuto una famiglia perfetta. E questo è molto importante per me. Se non avessi avuto quei genitori, sarei stata una donna con disprezzo per la vita.
0: Fin da piccola, a Mercedes piacque cantare. E sebbene non prese lezioni di canto fino a molti anni più tardi, la qualità della sua voce non risultò inosservata da parte degli insegnanti, che sempre chiedevano a Mercedes di cantare in eventi scolastici. Anche i suoi amici e vicini percepirono la bellezza del suo cantare e a 16 anni essi le incoraggiarono a partecipare senza il consenso dei genitori in un concorso di canto alla radio della città, stazione che oggi porta il suo nome.
1: Mercedes Sosa vinse il concorso e cominciò a cantare 3 volte alla settimana nell'auditorium della radio. Allora sorse il bisogno di avere un repertorio che all'inizio sarebbe stato molto limitato con composizioni di Margarita Palacios, una scrittrice di musica nativa della zona. Più tardi, e con l'appoggio dei suoi genitori, firma i primi contratti e comincia a presentarsi ancora timidamente in diversi scenari e peñas della sua provincia. Ed è in quel momento che incontrò 2 giovani appassionati che avrebbero definito il corso della sua carriera e della sua vita. Erano il poeta Armando Tejada Gómez e il chitarrista e compositore Oscar Matus, con il quale la giovane Mercedes presto si sarebbe sposata, ed è con loro che Mercedes parte per Mendoza, definì un nuovo repertorio, aggiunse composizioni del cosiddetto movimiento del nuevo cancionero.

0: A metà degli anni 60, Mercedes Sosa comprese che doveva adottare un altro repertorio, più ampio. Ma con un bambino piccolo, separata di Oscar Matus e senza soldi, decise di chiedere aiuto al musico Jorge Cafrune, che accedé e la presentò nel Festival di Folklore di Cosquín. Subito, Mercedes Sosa riceve il riconoscimento del pubblico e della critica. Così lo ricordava lei stessa, anni dopo.
1: Io canté in Cosquín.
2: Nel 1965 vado a Cosquín, ma il comitato del festival non mi autorizza a cantare a causa della mia ideologia. Chiedo quindi a Cafrune che mi comperasse 10 dischi perché ero senza un soldo e dovevo pagare l'albergo. Ma Cafrune mi fece salire sul palco e io cantai, accompagnata da una piccola scatola. E fu un successo, un grande successo.

Sebbene il suo repertorio si sia esteso ad altri autori e generi, incise nuovi album e fece le sue prime apparizioni negli Stati Uniti ed in Europa. Non ha mai smesso di preoccuparsi delle ingiustizie sociali e non ha mai lasciato di esprimersi riguardo alle condizioni dei più poveri. Per questo impegno politico e ideologico cominciò dal 1975 a ricevere minacce di morte, censura e infine fu fermata accanto al pubblico durante un concerto nella città di La Plata nel 1979.

0: Così spiegava Mercedes Sosa in una conferenza stampa perché decise di andare in esilio.
1: Nell'anno 75 ho avuto degli inconvenienti per presentarmi a Tucumán e sono stata minacciata di morte nel teatro dove mi sarei presentata a Buenos Aires. E sì, nel 75 sono accadute tante cose, ma il 76 fu peggio. Nel 78 muore mio marito e sono stata minacciata di morte ancora. Cosa dovevo fare? Mi si chiusero tutte le porte e sono partita all'estero, in esilio, per cercare lavoro.
0: Allora, Mercedes Sosa era riconosciuta come una grande cantante argentina e latinoamericana. E così fu ricevuta in Europa, dove rimase in esilio. Mercedes Sosa ha avuto un triste e solitario esilio. La distanza è insopportabile. Nel 1982, un anno prima della fine della dittatura militare che governò l'Argentina, ritorna in patria e presenta una serie di concerti al Teatro Opera di Buenos Aires che sono un successo assoluto. Oltre a diventare un fatto politico, questi spettacoli mostrano che Mercedes Sosa non canta solo folklore argentino e latinoamericano, canta il tango e canta il rock. E come ospiti ha molti giovani che sarebbero diventati grandi musicisti della musica popolare argentina negli anni.

argentina Mercedes Sosa continua la sua carriera di successo, confermando i 70 dischi registrati e gli innumerevoli spettacoli in Argentina e nel resto del mondo. E ovviamente

Mercedes Sosa, la voce dell'America Latina, la negra, come era chiamata per i suoi lunghi capelli neri, 74enne, morì a Buenos Aires il 4 ottobre 2009.

0: RAE, Argentina al Mundo, ha presentado
1: Tantas veces me borraron,
0: Mercedes Sosa, La Voce de la América Latina. Speaker Marcelo Chelo Ayala, Caritina Kozulich. Produzione Julieta Galván e Silvana Avellaneda. Edizione Mattia Sarresegor.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: RAE Argentina al mundo。
3: RAE Argentinian in the world。
4: RAE Argentina al mundo。
5: La celebre artista argentina Marta Minujín sarà nominata personalità emerita della cultura dell'Argentina giovedì 13 agosto. Il riconoscimento sarà conferito dalla Segreteria Nazionale della Cultura guidata da Leonardo Cifelli. La cerimonia si svolgerà nella cupola del Palacio Libertad, ex Centro Cultural Kirchner, in omaggio alla carriera e alla produzione di una delle figure più influenti della pop art argentina. Durante l'incontro Minujín dialogherà con Cifelli sulla propria carriera e sul percorso artistico caratterizzato dalla sperimentazione, dagli happening, dalle installazioni, dall'arte effimera e dalle opere partecipative. Le sue opere sono state esposte in istituzioni argentine e internazionali e fanno parte di collezioni come quelle del Museo Nacional de Bellas Artes, del Malba, del Guggenheim Museum of New York, del Centre Pompidou in Francia e della Tate di Liverpool. L'artista ha inoltre ricevuto per due volte il premio Conex di Platino nel 1982 nella categoria Esperienze e nel 2002 per installazioni e performance. Negli ultimi anni ha continuato a riproporre alcune delle sue opere più emblematiche. Nel 2018 ha presentato una nuova versione del Partenone dei libri proibiti a Documenta a Kassel in Germania, mentre nel 2019 ha portato la Menesunda Reloaded al New Museum di New York. Nata nel quartiere portegno di San Telmo, Minujín iniziò la propria formazione artistica da giovane. Nel 1961 ottenne una borsa di studio del Fondo Nazionale delle Arti che le permise di trasferirsi a Parigi, dove entrò in contatto con nuove correnti artistiche. Tra le sue opere più celebri figurano la Menesunda, realizzata nel 1965 con Rubén Santantontín, il Partenone dei libri proibiti e la foto performance del 1985 con Andy Warhol, il pagamento del debito estero nella quale i prodotti agricoli argentini rappresentavano il pagamento del debito. Il riconoscimento a Minujín si aggiunge a quelli conferiti negli ultimi anni ad altri importanti esponenti della cultura argentina, tra cui Mirta Legrand, Luis Brandoni, Lalo Schifrin, Alejandro Lerner, Moria Casán e Valeria Lynch. Un po' il folklore argentino con Edith Rossetti, Añorando.

Anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Ecco Liliana Herrera junto a Juan Falú con Sir Vignanco, che era un'antica usanza indigena delle Ande in cui una coppia vive insieme prima di sposarsi per verificare la propria compatibilità. Questa convivenza di prova permette ai partner di capire se possono affrontare insieme la vita quotidiana prima del matrimonio ufficiale. Questa usanza indigena delle Ande almeno 500 anni più avanti dell'arrivo degli spagnoli nel nostro continente. Questo è stato l'ultimo brano musicale del nostro programma, ringraziando tutti voi certamente dell'ascolto. Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo una bellissima giornata. A domani, ciao!

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata di RAE, tra suoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina, con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, vi salutiamo, vi ringraziamo certamente per l'ascolto e vi ricordiamo che potete scriverci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Potete ascoltarci su www.radionazionale.com.ar, sul tasto RAE cliccate e troverete la trasmissione, oppure su www.rae.com.ar. Se volete scriverci una lettera cartacea, indirizzatela via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Sempre sulle onde corte potete ascoltarci sulla frequenza 15.770 kHz, grazie a kilohertz, dico grazie agli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Oggi fresca la mattinata qui a Buenos Aires, il Servizio Meteorologico Nazionale prevede una giornata di freddo intenso e non ha sbagliato nell'area metropolitana di Buenos Aires, con una minima di 4 gradi, infatti ha sfondato quella temperatura, è arrivato a 2 gradi e una massima di 12 gradi. L'ente mantiene in vigore l'allerta per freddo estremo, pertanto si prevede che le basse temperature continueranno a essere protagoniste all'inizio della settimana. Nonostante il freddo, il cielo sarà prevalentemente sereno per gran parte della giornata di questo lunedì e non sono previste precipitazioni. La presenza del sole consentirà un lieve aumento delle temperature nel pomeriggio, anche se l'aria continuerà a essere molto fredda. Per martedì le previsioni indicano condizioni simili per l'area metropolitana. È prevista un'altra giornata caratterizzata da temperature basse e da una marcata escursione termica. Le prime ore del giorno saranno domani quindi nuovamente le più difficili per chi dovrà uscire di casa. Il quadro meteorologico conferma dunque l'inizio di una settimana caratterizzata da un marcato calo delle temperature nell'area metropolitana Buenos Aires, con giornate prevalentemente stabili e soleggiate, ma caratterizzate da valori termici molto bassi. Il freddo si farà sentire soprattutto durante le mattine e le ore notturne. Ecco il tempo, quindi a Buenos Aires c'è il sole, ma tanto, però tanto freddo. Ora la musica, primo brano musicale con Enanitos Verdes, la canzone intitolata Solo Dame Otra Oportunidad.

Ecco la musica, il tango in versione femminile con Sandra Luna Garúa. La celeberrima stella argentina Lionel Messi è tornata a Rosario per dare l'ultimo saluto a suo padre, Jorge Messi, durante una cerimonia intima riservata ai familiari e alle persone più vicine, svoltasi nel cimitero El Prado. Il capitano della nazionale argentina è arrivato in città insieme alla moglie, Antonella Roccuzzo, e ai loro tre figli dopo la scomparsa del padre e ha ricevuto numerose manifestazioni di affetto e vicinanza da parte degli abitanti di Rosario. Nei pressi del luogo in cui si è svolto il commiato, tifosi e residenti hanno lasciato messaggi, fiori e cartelli rivolti al calciatore e alla sua famiglia. Tra le espressioni che si potevano leggere spiccavano richieste come «Forza Leo», «Forza famiglia Messi» e «Ti siamo vicini in questo momento», testimonianza dell'affetto che la città nutre nei confronti di uno dei suoi abitanti più celebri. Il commiato si è svolto sotto un imponente dispositivo di sicurezza con l'obiettivo di preservare la privacy della famiglia. Messi era accompagnato dalla moglie, dai figli e ha anche avuto modo di riunirsi con la madre, Celia Cuccitini, e i fratelli Rodrigo, Mattias e Maria Sol. L'omaggio degli abitanti di Rosario si è aggiunto alle numerose manifestazioni di solidarietà ricevute dalla famiglia Messi dal mondo del calcio. Nel corso del fine settimana si sono tenuti omaggi in diversi stadi, minuti di silenzio e messaggi da parte di club e organismi sportivi per esprimere vicinanza al capitano argentino in questo momento personale. Jorge Messi aveva 68 anni, è stato una figura fondamentale nella carriera professionale del figlio e lo ha accompagnato dai suoi primi anni fino alla consacrazione nel calcio internazionale. La sua scomparsa ha suscitato manifestazioni di affetto sia a Rosario sia in diverse parti del mondo, mentre la famiglia ha chiesto di mantenere la privacy durante il commiato. La città di Rosario ha espresso la propria vicinanza a Lionel Messi e a tutta la famiglia dopo la scomparsa di Jorge, padre del capitano della nazionale argentina, morto sabato all'età di 68 anni dopo aver affrontato una lunga malattia. Secondo quanto ha potuto osservare, la pubblicazione sui social network comprendeva un video girato con un drone nel quale apparivano la bandiera argentina proiettata su uno schermo e un messaggio con la frase «Forza Leo, Rosario ti ama», visualizzata sullo stesso pannello. Musica con Charly García insieme a Pedro Aznar, Ángeles y Predicadores. Y

Barrio Viejo, un tango legato all'immaginario nostalgico dei quartieri porteñi, alla memoria della Buenos Aires di inizio Novecento. La incisione di Carlos Gardel risale al 1926, nel periodo di piena affermazione della sua carriera discografica. Il brano evoca il mondo del quartiere con i suoi ricordi, le sue strade, le figure popolari, temi ricorrenti nella poetica del tango dell'epoca. La voce di Gardel, espressiva e intimista, accentua il carattere malinconico e sentimentale del brano. Il tango si inserisce così nel contesto culturale della Buenos Aires degli anni venti, quando il genere stava diventando uno dei simboli più riconoscibili dell'identità argentina.

0: La più famosa cantante argentina, Mercedes Sosa, nacque nel 1935 in una famiglia umile nella città di Tucumán, nel nord dell'Argentina. Così povera era la famiglia che tante volte non avevano nulla da mangiare, eppure Mercedes Sosa ha ringraziato sempre la dignità dei suoi genitori dinanzi alla povertà che non ha mai bloccato l'amore di famiglia.
1: La angustia che nos producía el hambre.
2: L'angoscia che ci produceva la fame e vedere soffrire la mia mamma. Lei ci portava al giardino 9 di luglio per non farci sentire l'odore a cibo, perché veramente ci morivamo di fame durante la nottata.
1: Tuvimos una familia.
2: Tuttavia, abbiamo avuto una famiglia perfetta. E questo è molto importante per me. Se non avessi avuto quei genitori, sarei stata una donna con disprezzo per la vita.
0: Fin da piccola, a Mercedes piacque cantare. E sebbene non prese lezioni di canto fino a molti anni più tardi, la qualità della sua voce non risultò inosservata da parte degli insegnanti, che sempre chiedevano a Mercedes di cantare in eventi scolastici. Anche i suoi amici e vicini percepirono la bellezza del suo cantare e a 16 anni essi le incoraggiarono a partecipare senza il consenso dei genitori in un concorso di canto alla radio della città, stazione che oggi porta il suo nome.
2: Mercedes Sosa vinse il concorso e cominciò a cantare 3 volte alla settimana nell'auditorium della radio. Allora sorse il bisogno di avere un repertorio che all'inizio sarebbe stato molto limitato con composizioni di Margarita Palacios, una scrittrice di musica nativa della zona. Più tardi, e con l'appoggio dei suoi genitori, firma i primi contratti e comincia a presentarsi ancora timidamente in diversi scenari e peñas della sua provincia. Ed è in quel momento che incontrò 2 giovani appassionati che avrebbero definito il corso della sua carriera e della sua vita. Erano il poeta Armando Tejada Gómez e il chitarrista e compositore Oscar Matus, con il quale la giovane Mercedes presto si sarebbe sposata, ed è con loro che Mercedes parte per Mendoza, definì un nuovo repertorio, aggiunse composizioni del cosiddetto movimiento del nuovo canzone.

0: A metà degli anni 60, Mercedes Sosa comprese che doveva adottare un altro repertorio, più ampio. Ma con un bambino piccolo, separata di Oscar Matus e senza soldi, decise di chiedere aiuto al musico Jorge Cafrune, che accedé e la presentò nel Festival di Folklore di Cosquín. Subito, Mercedes Sosa riceve il riconoscimento del pubblico e della critica. Così lo ricordava lei stessa, anni dopo.
1: Io canté in Cosquín.
2: Nel 1965 vado a Cosquín, ma il comitato del festival non mi autorizza a cantare a causa della mia ideologia. Chiedo quindi a Cafrune che mi comperasse 10 dischi perché ero senza un soldo e dovevo pagare l'albergo. Ma Cafrune mi fece salire sul palco e io cantai, accompagnata da una piccola scatola. E fu un successo, un grande successo. Cambia todo,
0: cambia todo, cambia. Sebbene il suo repertorio si sia esteso ad altri autori e generi, incise nuovi album e fece le sue prime apparizioni negli Stati Uniti ed in Europa. Non ha mai smesso di preoccuparsi delle ingiustizie sociali e non ha mai lasciato di esprimersi riguardo alle condizioni dei più poveri. Per questo impegno politico e ideologico cominciò dal 1975 a ricevere minacce di morte, censura e infine fu fermata accanto al pubblico durante un concerto nella città di La Plata nel 1979.
3: Mandarono una carta

0: Così spiegava Mercedes Sosa in una conferenza stampa perché decise di andare in esilio.
1: Nell'anno 75 ho avuto degli inconvenienti per presentarmi a Tucumán e sono stata minacciata di morte nel teatro dove mi sarei presentata a Buenos Aires. E sì, nel 75 sono accadute tante cose, ma il 76 fu peggio. Nel 78 muore mio marito e sono stata minacciata di morte ancora. Cosa dovevo fare? Mi si chiusero tutte le porte e sono partita all'estero, in esilio, per cercare lavoro.
0: Allora, Mercedes Sosa era riconosciuta come una grande cantante argentina e latinoamericana. E così fu ricevuta in Europa, dove rimase in esilio. Mercedes Sosa ha avuto un triste e solitario esilio. La distanza è insopportabile. Nel 1982, un anno prima della fine della dittatura militare che governò l'Argentina, ritorna in patria e presenta una serie di concerti al Teatro Opera di Buenos Aires che sono un successo assoluto. Oltre a diventare un fatto politico, questi spettacoli mostrano che Mercedes Sosa non canta solo folklore argentino e latinoamericano, canta il tango e canta il rock. E come ospiti ha molti giovani che sarebbero diventati grandi musicisti della musica popolare argentina negli anni.

Entrata nell'Argentina, Mercedes Sosa continua la sua carriera di successo, confermando i 70 dischi registrati e gli innumerevoli spettacoli in Argentina e nel resto del mondo. E ovviamente l'enorme rispetto ed affetto ricevuti dal pubblico.

La celebre artista argentina Marta Minujín sarà nominata personalità emerita della cultura dell'Argentina giovedì 13 agosto. Il riconoscimento sarà conferito dalla Segreteria Nazionale della Cultura guidata da Leonardo Cifelli. La cerimonia si svolgerà nella cupola del Palacio Libertad, ex Centro Culturale Kirchner, in omaggio alla carriera e alla produzione di una delle figure più influenti della pop art argentina. Durante l'incontro Minujín dialogherà con Cifelli sulla propria carriera e sul percorso artistico caratterizzato dalla sperimentazione, dagli happening, dalle installazioni, dall'arte effimera e dalle opere partecipative. Le sue opere sono state esposte in istituzioni argentine e internazionali e fanno parte di collezioni come quelle del Museo Nacional de Bellas Artes, del Malba, del Guggenheim Museum of New York, del Centre Pompidou in Francia e della Tate di Liverpool. L'artista ha inoltre ricevuto per due volte il premio Conex di Platino, nel 1982 nella categoria Esperienze e nel 2002 per installazioni e performance. Negli ultimi anni ha continuato a riproporre alcune delle sue opere più emblematiche. Nel 2018 ha presentato una nuova versione del Partenone dei libri proibiti a Documenta a Kassel in Germania, mentre nel 2019 ha portato la Menesunda Reloaded al New Museum di New York. Nata nel quartiere porteño di San Telmo, Minujín iniziò la propria formazione artistica da giovane. Nel 1961 ottenne una borsa di studio del Fondo Nacional de las Artes che le permise di trasferirsi a Parigi, dove entrò in contatto con nuove correnti artistiche. Tra le sue opere più celebri figurano la Menesunda, realizzata nel 1965 con Rubén Santantontín, il Partenone dei libri proibiti e la foto performance del 1985. Il riconoscimento a Minujín si aggiunge a quelli conferiti negli ultimi anni ad altri importanti esponenti della cultura argentina, tra cui Mirta Legrand, Luis Brandoni, Lalo Schifrin, Alejandro Lerner, Moria Casán e Valeria Lynch. Un po' al folklore argentino con Edith Rossetti, Añorando.

che se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Ecco Liliana Herrera junto a Juan Falú con Sir Viñanco, che era un'antica usanza indigena delle Ande in cui una coppia vive insieme prima di sposarsi per verificare la propria compatibilità. Questa convivenza di prova permette ai partner di capire se possono affrontare insieme la vita quotidiana prima del matrimonio ufficiale. Questa usanza indigena delle Ande almeno 500 anni più avanti dell'arrivo degli spagnoli nel nostro continente. Questo è stato l'ultimo brano musicale del nostro programma, ringraziando tutti voi certamente dell'ascolto. Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo una bellissima giornata. A domani, ciao!